0: perché ein odio io le Ercole,
1: perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre, alla pianta e non muore, ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o